A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giadu il grond plagiair d'un vantureivel leit revair. E duasse chanten mamme sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containte fortunà dal sentiment, e sun a cha.

Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oza bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, brasul, ciappé e sa büsch meinte dera saiv un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella cun ses faziolin so agliet ses delicat nasin. L'uresco simple, Power martuffel, da quai stuved largiare il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'ha già vert un muont resch nouf. Ed asch semna ein di mes cor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am ciarezza e tie vusch funtanna cim saduola. In tai m'ha scuverta.

0: Las novitats der RTR.
1: Il concern da tecnologia Apple porta plant contro OpenAI. Il concorrente Angola Secrets da facenta uscia la renfaccia. La Spagna batte la Belgia e suando uscia la Francia nel mezzinal del campionato mondiale de Palapè. E Laura Ozzat in ulteriore di da Cialira con 33 grazie a Quera e 24 grazie a Samurezen. Gli LSIs, meu nome Urs Müller, BNG. In la California, il concern da tecnologia Apple porta plant contro il concorrente OpenAI, che è stato da voi il programma ChatGPT. OpenAI doveva aver engolato secrets da facente da Apple, ai nom in l'accusazione. Quella s'adrizza contro dus anteriors employats da Apple che lavorien os per OpenAI. Qual sei andava in avanti informazioni confidenziales. Concret giaia per il svilup d'in telefonin che pudes far concorrenza all'iPhone. OpenAI refusesce tut las renfaccias en vers il servetsch da Finanzas Bloomberg a OpenAI dic che els naien agin interess vi da secrets d'autres firmes e che els veglian plitost set svilupar tecnologies innovatives. Il Stati Uniti pretendono dall'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione nella via da Hormuz sia avverta e segura. Qua ha detto il rappresentante della reggenza americana in vers pliras medias. Il ultimo giorno è da discorsi produttivi durante le partite del conflitto. Sina detti rentante Nagina convegna stoppia l'Iran quintar con una intervenzione militare. Or davanti al presidente americano dice che la pausa del combat con l'Iran navalia definitiva mai in beach pli. Oltre a guai a Donald Trump pretendì che l'Iran aia domanda per ulteriori discorsi. Teheran ha refusato questa pretensione. E con guai in Svizzera la radunanza comunale di Val San Pietro ha provato ieri il quinto annuale dal 2025. Der expenses de passa 10 milioni francs a quel sarà con un surpli da ormai 5 milioni francs. Contribuì a questo risultato a un consunto le entrate sulla vendita dell'energia da partecipazione, scrive la Vishnanka. Prima avanti è la del dritto da Burgaisa di nome dell'Afghanistan e da ses Ufans. Venerdì sera è un incendio da Guauta Brisago nel Tessin. Per la popolazione regentante Najim Privel han comunicato le autorità locali via l'avvertimento della Confederazione Alert Swiss. L'incendio non sei a beach gronta, conferma la polizia cantonale sin domanda dall'agentura di novità Kisten SDA. Tutti hanno le autorità appellato la popolazione di serrare porte e finestre, square di mettere ort funzione le ventilazioni e le climatizzazioni. In più, dovrà evitare il territorio per tutti. In l'entir Tessin va l'inscomanda far fieu absolut. Smilamente il sport, la Spagna è qualificata per il mezzfinale del campionato mondiale di Balapè, con grazie ad una vittoria da 2-1 contro la Belgia. Il gol decisivo per il spagnol si fa Michel Merino in la 88ª minuta. In il mezzfinale fronte la Spagna sin la Francia. Questo duel è l'autor mardi. In ses quartfinal fronte la Svizzera la notte in the mountains in l'Argentina, la squadra nazionale sto da nuovo mai in desister da Joan Manzambi, che ha confermato il trenador Murat Yakin a aggiunto in una conferenza de medias a Kansas City. Il giocatore offensivo si blessava del genoglio durante il trenamento. Ed anche una novità del ski alpin, l'anteriore skiuns Roland Colomba è morto in la Villa Dicina da 75 ons center greva Malsogna, che ha comunicato sia famiglia sin Instagram. Als Jeus Olympics il 1972 a Sapporo al Valesan godignà la medaglia d'argin in la corsa rapida. Il Zons 1973-74 è il mincimai godignà il classamento generale in questa disciplina. Tutto in tutto è il godignà 8 corsi della Coppa Mondiale e faccio indice ulteriore platz da podest.
2: La meteo.
1: Oggi per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in cinque nivelli cumulus. en il sit poi lo calma in venir pletsch. La temperatura maximale è 30-24 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ter RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il concern da tecnologia Apple porta plant contro OpenAI. Il concorrente ha angolato secrets da facenta, uscì alla renfaccia. La Spagna batte la Belgia e su and uscì alla Francia nel mezz final del campionato mondiale da balapè. E Laura osati in ulteriur di da Cialira con 33 gradi a Quera e 24 gradi a San Murezzen. Gelle 7, meu nom Urs Müller, BNG. In la California, il concern de tecnologia Apple porta plant contro il concorrente OpenAI, che stat de vos il programma ChatGPT. OpenAI doi aver engolato secrets de facente de Apple, ai nom en l'accusazione. Quella se drizza contro dus anteriors employats de Apple che lavurien os per OpenAI. Quals ein davin avant informaziuns confidenziales. Konkret gia per il svilup di nov telefonin che pudess far concurrenza agli iPhone. OpenAI refusesce todles renfaccias, en vers il servetsch de finanzas Bloomberg a OpenAI ditch gels nainagin interess vid a secrets d'autres firmas e gels vegliam plitost setschil par tecnologias innovatives. Gli Stati Uniti pretendono dall'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione in la via da Hormuz sia aperta e sicura, quai ha detto un rappresentante della regenza americana in vers pliras medias. Il Davos di sei da discurs produktiv strante las partides de conflict. Schina detti ed entant ne gine convegna stop l'Iran quintar con una ulteriore intervenzione militare. Or davanti al presidente americano dice che la pausa de combat con l'Iran na vaglia definitiva ma in bec pli. Urte de quai a Donald Trump pretendì che l'Iran ai domanda ulteriurs discurs. Teheran ha immediatamein refusà questa pretensione. E con quai in Svizzera la radunanza comunale de Val Son Piedra approva ieri il quinannual dal 2025. Der Expenses de passe 10 Millionen Francs, a quel sera con in surplus de abonnement 5 Millionen. Contribui a quest resultat ein Konsum de las Entradas sur la vendita de l'energia de Partizipation, scriva la Vishnanka. Plin avant a ella da il dretsch de Burgaisa di num de l'Afghanistan e de ses dus ufans. Wenn de disaira ed ein incendi de Guaute Brisago in el Tessin, per la popolazione regia d'entant Najim Privel, han comunicato le autorità locali via l'epto avvertimento della Confederazione Alert Swiss. L'incendio sei a Beachgron, ha confermato la polizia cantonale tessinese sin domanda dell'agentura di novità, Kiston STA. Tutin han le autorità appella alla popolazione da serrar portes e fenestres, square de meter ort funzion las ventilazions e las climatizazions. Emplido a el evitar il territori per tuccia. En lentir Tessin vale in scumonda far fieu absolut. Nu in il sport, la Spagna es qualificata per il mezz final del campionato mondiale de balapè. Quai grazie ad una vittoria da 2-0 contro la Belgia. Il gol decisiv per il spagnol se fac Michael Merino en l'88 minuta. En il mezzfinal fronte la Spagna o in la Francia, quest duel e l'auter mardi. En ses quartfinal fronte la Svizzera la Noche in the Mounts in l'Argentina, la squadra nazionale stoppia vina van desister Joan Manzambi. Quai ha confermato il trenader Murat Yakin a ci aggiunto in una conferenza de medias a Kansas City. Il giocatore offensivo si blessava del genoglio durante l'entrenamento avanti l'ottavo finale contro la Colombia. E anche in una novità del ski alpin, l'anteriore skiunz Roland Colombin è morto nella Villa Decina da 75 anni mentre greva malsogna. Quai ha comunicato sia famiglia su Instagram. Als Jeus Olympics il 1972 a Sapporo ha il Valesan guadagnà la medaglia d'argent in la corsa rapida. Il Zons 1973-74 ha il mince mai guadagnà il classement generale in questa disciplina. Tut in tutto ha il guadagnà 8 corses della Coppa Mondiale e fac indisch ulteriors platz da podest.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief durante il dì si formano in 5 nivelli di cumulus e nel sito poi locale ma in venir bletch. La temperatura maximale è 30-24 gradi in Lenghi di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione d'Aquera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Tschum vergaules jat. La sonda an de maun sin undas remonches, de maun de quelles ures dormen als bjarras forse luon. Ni merdic, puspei, assiemien speranza de quai.
4: Vargas!
3: Gli emirati che la notte porta osmenus in prem inega a tra al di al microfono per vus, Anna Selina Quinter in a biala sonda.

0: Todisch vergaules seat cun Andrea Berg, du hast mich tausendmal belogen. Allo, ein quals dus Quartfinals. Ja, Historia.
1: Goals, Emotions, Analyses. RTR.
0: Also prims dus Quartfinals. Ja, vergai ihr sera el second de quel campionati mondial de ballapai eisi puspe girtiau adel Michel Merino sette alla Spagna Simeon Scoio chaval final tacht e la proxima ronda. Duas minutes fentre calevnius midausen. Inedin stevi tocken lu adela 88 avla minuta eisi lu girtiau adel de di en avantage ed scheie pala victoria al goli numerin dels Belgiers. Courtois a viule victoria model bonano tra le zai dau larmes circa in quart'ura von quella stubenduna al platz centre classe blessaus ma gins meres in quei duc sis cien curante nov minutes sis cien curante nov minutes sil platz ai durvau en tot sis cien curante nov minutes per venir de meter durant in campionati mondial push benega in Val el Gol del Spagnol. Si mens quei e girtiau alla Belgia, vuol di, io e poi possevel, a ton e già osclar, quei miez final, che specia, quel vien fed interessants per La Roja en conter Le Bleu.
1: Canada porta il glatsch, Mexico la celira, il Stati Uniti la show, ad RTR, il Goals.
0: Baba Shrimps con By the Window in a biala sonde vus.

0: Plagier da l'ombris musica romantica che sono nostre ondes, la sonda de Mount Venue mese la zoc, os temps per novità con Urs Müller.
1: In California, il concern der tecnologia Apple porta plant contro il concorrente OpenAI, che è stato vos il programma ChatGPT. OpenAI doveva avere angolato secreti da facente da Apple ai nome in l'accusazione. OpenAI refusesce tutte le renfaces. Gli Stati Uniti pretendono dall'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione nella via da Hormuz sia aperta ed er si gira, come ha detto un rappresentante della reggenza americana in vers plires medias. Il Davos di sia da discorso produttivo durante le partite del conflitto. La Spagna si è qualificata per il match final del campionato mondiale da Balapè, come grazie di una vittoria da Dusedin contro la Belgia. Il gol decisivo fa Merino in l'88 minuta. E nel mezzfinale fronte la Spagna sin la Francia, questo duel è l'auter mardi.
0: La meteo. In sonda de stat Scordel Codis, dat jots per gronda part al Sulei dominesce, dat 33 gradi alla regione de Cuera, 30 alla Surselva, 24 all'Engia di Nauta. Ai dat, d'anton durante il dia in per neblas de cumulus, el sit vigna in certs logens e intic blech. De maunesilu e puspei caul bi, a percasca vus veis forse quintaude di questa notte zeneus amara bal ad in public viewing ai sferdente zwaren pausu la notte dues d'antonon restapulit mi gioivel. Te vigilina biala sonda.
2: RTL. Credibile.

0: La Sabrina Carpenter con Espresso. Co e quercemen se dus cors datan el pez. Sin sabu propi prcido eus tene. Per exempel, sin sa al bab, che Schweizer, alla mumma Argentina. Gie, quei date cret bu a sci bia el grigiun can gest quella combinazion, dus dedels endenton in conoscenz ein dus sportists. Num nademen els dus freeskiers de Zuz Nicola a Gianandri Bollinger. Omis dus e interessai el balapoi. Els vesen quei dilemma Argentina ni Svizzera denton fech pragmatic, si meins el fravei Nicola.
1: Il gioco è schon speziell, in Cesco è einfach mega cool, perché c'è un dei due teams, e sono il halbfinale già girisce, ma è einfach cool di guardarci ci guadagna, e è cool c'è un girisce già il halbfinale.
0: Dal fra Juven, Gianandri, conceda che le fan dormono tutto in giugadur, mobo in Svizzera.
2: In sé sono un po' da più per Argentina, perché c'è già di un guardo Messi, scoccio il gioco e... Ella è il mio grande idolo e questa sanda in sé a me è stessa ciccia guadagna.
0: Nicola e Gianandri Bollinger vengono amici a casa alla Valle notte prossima a Marà con Duke Historic per la Svizzera. Qui è un po' in Svizzera, non in Argentina, ma in Olanda. Noi che siamo attualmente in campo di allenamento e loro se vessi a un vigni di Daul.
2: Quando noi guardiamo il ballapè Essens schon piuttosto un po' emozionell. Heines, Spragins, schon tutti i gol. La Svizzera fa un gol d'agosto, ma erce l'Argentina fa un gol d'agosto.
0: Lo sprei non si blanchi dat, c'è in due gol de pliple Svizzera. E mi c'è cas, schon un greff, sinz chilometer romisch dus qui fan in gol. Io crei, se il pitart durante il duc. Se decidi lo schon in tic, neu che la simpatia va. Svizzera-Argentina al quart final del campionato mondiale, proxima notch, las treus vendau, quella ga a Kansas City.
3: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.

0: Training again, musica dal Zonza Cionta, da Supertramp, in a canzun che svei rigurdiences da stat della cantadura Tu Athena. La cantadura lazzonesa è stata quest'amna nostra protagonista per quella rubrica da stat. C'è tra la scena, a chavus, vasessis forse bugien live in a gada e la sezza, Tu Athena. Saveis ia tatla amara gratuit als genif. De quei Mainz, Sogn Morezzi, quei cajun del Festival de Jazz, lau suna ella cula lavada del Sulei, paia las oggi la demon. A chavus les udi on de pligevis de musica de Tu Athena ni e da Matiu, per scha inspira un pau l'ufidia in clicks in rtr.ch, la proxima protagonista de nostra rubrica de stat, dati lu al jentis dis per vus buspei.
1: C'è Taidla la scena.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il concern de tecnologia Apple porta plant contro OpenAI. Il concorrente ha engulato secrets de facenta uscia la rinfaccia. La Spagna batte la Belgia e su and uscia la Francia nel mezz final del campionato mondiale de balapè. E Laura ha stato inoltre giurdi da Cialira con 33 grazie a Quera e 24 grazie a Samurezzen. Dieles occhi, mio nome Urs Müller, BNG. In la California, il concern de tecnologia Apple porta plant contro il concorrente OpenAI che stat davos il programma ChatGPT. OpenAI doi aver engulat secrets da facente da Apple, ai nom en l'accusazione. Quella si drezza contro dus anteriurs employats d'Apple che lavurien os per OpenAI. Quels ein davin avant informaziuns confidenziales. Concret giaia per il svilup di nov telefonin che podes far concurrenza all'iPhone. OpenAI refusesce tutte le renfaces, invers il servizio de finanzas Bloomberg a OpenAI dice che els n'aien agin interesse vi de secrets d'autres firmes e che els vegliam plitost se sviluppar tecnologies innovatives. Gli Stati Uniti pretendono dall'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione nella via da Hormuz sia aperta e sicura. Qua ha detto un rappresentante della reggenza americana in verso pliras medias. Gli ultimi giorni da discorsi produttivi durante le partite del conflitto. Scena detti rentant nagina convegna stoppe l'Iran quintar con una intervenzione militare. Or davant al presidente americano dice che la pausa de combat con l'Iran na valia definitivamein bec pli. Ultre de quai a Donald Trump pretendi che l'Iran aia domanda ulteriurs discurs. Teheran a immediatamein refusa questa pretensiun. In quai una voce in Svizzera, la ordinanza comunale de Val San Piedra approva ier il quin annual dal 2025. Der Expenses de passa 10 Millionen Francs, a quel sarà con in surpli de abonament 5 Millionen. Contribui a quest resultat ein Konsum las Entrades sort la vendita de l'energia de Partizipation, scriva la Vishnanka. Plin avant a ella da il dretsch de Burgais ad in dall'Afghanistan e da ses dus ufans. Venerdì sera ai da in incendi de Guauta Brisago el Tessin, per la popolazione regidentante Nagin Privel han comunicato le autorità. L'incendio sei a Beach Grant a confermare la polizia cantonale sin du mondo dall'agentura di novità che sono STA. Tutina han le autorità appellato la popolazione da serrare porte e finestre, scoer da mettere in funzione la ventilazione e la climatizzazione. In plido a evitare il territorio per tutti. En l'entir Tessin vala in scumonda far fieu absolut. Nus in inter sport, la Spagna è sa qualificata per il mezz final del campionato mondiale de balapè, quai grazie di una vittoria da Dusedin contro la Belgia. Il gol decisif per il spagnol Zafac Michel Merino è in l'88 minuta. En il mezz final fronte la Spagna sin la Francia, quest duel è l'autre mardi. In ses quartfinal fronte la Svizzera la notte sin de maun sin l'Argentina, la squadra nazionale stoppia dentant vin avante sister da Joan Manzambi, quai a confermare il trenader Murat Yakin a ciascun di una conferenza de medias a Kansas City. Il giocatore offensiv è se blessavi del genoll durante il trenament avant lo chavel final contro la Colombia. Ed anche in novità del ski alpin, l'anterior ski uns Roland Colomba è morto nella veglia decina da 75 ons venta greva Malzogna, quei ha cominciato sia famiglia sin Instagram. Als Jeus Olympics il 1972 a Sapporo al Valesan grignà la medaglia d'argento in la corsa rapida. Il ons 1973 e 74 al mince mai grignà il classamento generale in questa disciplina. Tutto in tutto, el grignà 8 corse della Coppa Mondiale e fac indisch ulteriurs platz da Podest.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle liv, durante il dì se formano in cinz nivels accumulus. en il sit poi lo calma in venir bletsch. La temperatura maximale è 24 gradi in Lengia di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La Sonde de Maun, forse un video in primo caffè, pinale si è causa per i elevati in Ischbel, lac e gudentic, ni forse ce ne va, si è als auts. Un porto bocca a vus, per sentai squedì, vi che vus esse in nostra compagnia, il microfono Anneslene Quinter, e ei la zoc, a ciun.
2: RTR, da luz, per vus.
3: A quicca in Les Pointer Sisters, con Jump.

0: Tot ist regales auch, sind unter so manches con Musiker Ramoncha Dus Scoletta.
1: RTR a Campionati Mundial 2026. Balapé, emozions ed analyses del Canada, Mexico ed els Stati Uniti.
0: Ai era al 1954, con la Svizzera se aveva la devosa gas non ha quartfinalist. Lui con la Svizzera è un stada Tiara Hospitonta ad al Wunder von Bern am Naule Tiara Dudestesco underdog al Victoria del Campionati incontro al favorit l'Ungheria. Ai era un prim Campionati Mondiale in Sommer che venius emess sin televisione. Lenz per Marana Voss. A ihrer Stadt, das Journalzentrum ist die, a Lausanne. Schweizer und konnte l'Austria. A die Breslava. Kurante Graz, an als Meteorologs Miserau e Lumbriva, quelle Kalira, a du Effekt, ne wendelen Schattes in quelle Partide. 3-0, man ava la Schweizer. Center mo genif minutes. A lutto tenina, al plum. L'Austria sette tschun gols en tev mo 9 minutes. Lu Puschpei, 2 gols per la Svizzera, a lu la seconda mese dat, Puschpei 2 de l'Austria. Adje, per tic aus fagel quin, el resultat final era in siat a tschun per l'Austria. Onoz, in duc historic, a duc els PBA gols che ha in somine gadao din campionati mundial. Ad incenteve quella calira. Als Jugendur sind propi veni a lur confins, al goli austriac Kurt Schmidt agi perfin piars en Paula Schientscha durand al Jug, ad essi la vart Schweizera an als Jugendurs per part piars l'orientazion ad en perfin da en zemen suent al Jug. Die de letzte Sures, lu, devi un bu stadions, kuntets, ni pauses de bäuber, ni jeans hydration breaks, sprenke ku veni, forse auter questa notte, buon me caul, a se capesce, sprenze, soprattutto che il risultato va a quella in favore della Svizzera.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: La sonda de Monats Indisch de Fenadur de Meseles Nov Anus Menus wie Surmar als Stadis Uni Lau Pari de Marcha. Sie meins deriven totes de Lau ihr Temps für las Novitats con Urs Müller.
1: In la California, il concern della tecnologia Apple porta a plant contro il concorrente OpenAI che è stato davos il programma ChatGPT. OpenAI doveva aver engolato secreti della faccenda di Apple a nome in l'accusazione. OpenAI refusesce tutte le rinfacce. Gli Stati Uniti pretendono dell'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione in la via da Hormuz sia aperta e sicura. Qua ha detto un rappresentante della regenza americana in vers pliras medias. Is da vos di sai da discurs produktiv strante las partites da conflict. E la Spagna è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale de ballapè, qua grazie di una vittoria da 2-0 contro la Belgia. Il gol decisivo fa Merino in l'88 minuta. E nel mezzo finale fronte la Spagna sin la Francia, quest duel è l'ora lauter mardi.
0: La meteo. In una sonda della Stadt Schkodl Kodisch, dati oggi per grande parte, il sole letz dominesce, ha di dati 33 gradi alla regione di Quera, 30 alla Surselva, 24 all'Engia di Nalta. A dat durante il dia imperneble de cumulus, a consonel sit vegni in certs logens e in tic bletsch, ad amon, a se lo è puspei caul a bi, a per casca vuso es quintaude di questa noc, ce ne umara bal, a sverdente un pau sulla noc, dues denton tutina on resta migioivel per in public viewing. In a biala sonda.
2: RTR. Danus per vus.

Noemi Besa con Neil Find Me There, nova musica che ter nostra terra. Den cas che ci dovas un nom, genza forse per in giat, per in cion, per in a vacca, ni forse gie per in a fon, ci sa. Peru ha gie bo dominiau la qualificazion per campionati mondiali. A tutina para che als peruans meren cun gron interess. Cun son meren il bugentir al norvegese. Erling Haaland, si meins pari a scheia. Letz a propi en flau fans e la tiara sudamericana a scheia che ha dau in vir trend. 400 si son toci. 400 si son toci a fons an serveniu a Peru a nom Haaland sco prenum. An avanti a fons laua zel zinitus profina un in pas pilonge en profin vini numnai Erling Haaland. Qualche parte osa per noi in non proprio unico e poi a Peru, insomma, un po' più unico. Qui è parte, insomma, non si c'è che i peruani fanno un budget, si mette pari a scegliere in smeri in tic, perché è altri nomi. Einstein grande ispirazione, a scegliere dati è circa a Peru 3,400 messis. Hey, co fosse con Granit, co fosse con Gregor, co fosse con Brel, co fosse con Ruben, in ver Haaland ai lu questa sera in azione dallas indische quen conta l'Engeltiara. Teddy Swims, Lose Control.

0: Viver senza tei dals furbats. Svizzera, Argentina, per il Svizzers insieme de Gudignà, per l'Argentina fossi in una grande trada scebo. E l'Argentina monta al ballo poi tot, quai a Ignazio Perez Prat e dec avon quattro rons, cu l'Argentina è venida campion mondial. Quel ha abbandonau avon Varga, bien vegnons la tiara de pilu viva el grigiun de la dic de letzes ure su andont.
1: Per quel che la realtà leo è si bosco che ho espitesse mince gi e se domandan se abbandonare la tiara ni bo esquitao se restan l'Argentina, la corruzione, la mancanza di civiltà, la mancanza di educazione, tutto quei deo già vijas in altro successo. Per l'Argentina io vai abbandonare la mia tiara exact per vita quei. Per quel che io vedevo nel dino venire, lei c'è la realtà deplorablemente. E io avevo già spudendo che la tiara venisse in equipa, che la politica venisse in equipa, che la tiara venisse campione del mondo. Sco, non sei se non si vuole poi.
0: E in successo non ci sono inoltre il titolo del campione mondiale per gli Espaia e amplità un po' tutti i problemi che date l'Argentina. Fans dell'Argentina dati e un qualin. E la romancia, a scegliere per esempio, in Lumnezian, Gabriel de Runks.
2: Quei è il cimanzadao, era il primo campionato mondiale che avevamo in televisione, che si è ricordato, che avevo sia 11. E sai, c'è che piaceva a me, se non ci casa, era in Maradona, che era una trama, il giocatore, dentro a quasi due anni sfende, adesso, sai, che stava il cimanzadao, che avevamo perso il finale, il 90.
0: A quella ga Daniel Denton con la Svizzera. Siu tip?
2: Oh, quel grevgi, però io non è che dat in giù relativo l'IF, che i Svizzeri vengono a tenere in compere, però io non è che vengono alla fine c'è un festre, ci sono smettere avanti la prolungazione, se ti dai una lunga notte.
0: Una lunga notte, vieni a scegliere, la Streis vai liber.
3: RTR. In una bella fin demna con RTR.

Ella ei adina buna per in hit. Si ei enseneva in campionadi de Balapai, la Shakira cun Dai Dai, insieme cun Burna Boy. Cun quella ei si è temps per mei de abbandonar il studio. Io torno al Pushpay caus sventa las 10. Delau dati Pushpay, Balapai, si meins cun nias giuc. C'è causas e la edizione speciale. Ad shock, dati un bianco, specie sim vus lui in qualura. Cau, udis vus sventles novitas les nov al profil a quel oz cun al hosp Silvana Ber ca ai hosp el profil ter Claudia Catomen. Mio nome è Anneseline Quinter, divisel bien divertiment a tocan pli tard buspei.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'entira Cuba puspe senza forza elettrica, quai già per la seconda giada ai farinemna. Il Stati Uniti pretendono garanzie di sicurezza dell'Iran, quai in connex con la navigazione tra la via da Hormuz. Quai in dus les temas, ozza les nov. Al microfono Urs Müller, PNG. Per la seconda giada ai farpaugs dies, l'entira raita elettrica crudada in semens in l'insula Cuba. Quai ha cominciato il gestionare della RAIT. E già è dus dies enfin che il provvedimento con forza elettrica sia completamente rifatto. Dapì l'entrata dell'onda atti regolare ma in pannes di forza elettrica e nel paese socialistico. Una delle ragioni è l'embargo dieli che gli Stati Uniti hanno ordinato il genere. Oltre a quai è l'infrastruttura della RAIT antiquata. La Cuba patesce da pions di una greve crisi economica. Gli Stati Uniti hanno intensivato questa crisi con l'ur embargo. Gli Stati Uniti pretendono dall'Iran una garanzia ufficiale che la navigazione in la via da Hormuz sia aperta e sicura, come ha detto un rappresentante della regenza americana di una conferenza al telefono con diverse media. Gli ultimi giorni sono discorsi produttivi durante le partite del conflitto. Se non è diventata una gina convigna, stoppia l'Iran quintar con ulteriori attacchi. Or davanti al presidente americano Donald Trump dice che la pausa del combattimento con l'Iran non vaglia definitivamente in beach pli. Oltre a qua a el pretendì che l'Iran aia supplicia el per ulteriori discorsi. Teheran ha refusato questa pretensione. Dal sport atletica leva, al Diamond League Meeting a Monaco, a Dominique Lobalu gurignà la corsa sur 5 mm in 15 minuti e 52 secondi. E si tratta della terza vittoria del Svizzer in la Diamond League. E nel sil con l'asta e Angelica Moser venida terza. La Turicaisa è sursigli del 4,62 metri. Ed in il Siglian Lung a Simon Ehammer stu romper giù la concorrenza su ente tre improves, da sia migliore improva e l'appenzelai sigli 8,32 meters. E per finire anche del mountainbike, Ronja Blöchling reveni da terza in la corsa della Coppa Mondiale da Short Track in l'Andorra. Er per schwasen las ulteriore Svizzeres Nicole Koller reveni da quarta, Alessandra Keller cinciavla e Sina Frey ociavla. Gudignà la corsa alla Schwedaisa Jenny Rieswetz. Tra gli uomini sono il Svizzeres Mancantal Podest, scomiglia Svizzera il Grigion Vital Albin vini ociavl. Gudignà la corsa all'American Bjorn Riley.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle liv, durante il dì si formano in cinque nivelli cumulus e nel sito poi localmente in venire bleccio. La temperatura massimale è 30-24 gradi in legge di nota, 30 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: RTR Il profil.
3: Ella è in manadra del campade Fontanives a Mustè. Co ella è venuta per quel job, ci accompagna ella tra se un incidì professional e privat, a cessa che dos professional che la ha. Da tutto quei discurinus la prossima ora con Silvana Ver. Benvenuti a me hosp del profil. Bicchi a vai stiamo venuti per il campade a Mietzla. Sasi un'alta, ad incordare bambini a vus che te cleis con la missione. Io sono Claudia Catomen. Silvana Ber, noi si registriamo quel profil in una bellezza sera d'estate, che ho a mezzo il campadi, ieri sera, tutti i nostri video canali, se fanno sempre video fatti miles. C'è atmosfera, regge, che ho per regla la sera?
4: Fit ho sevel. De las nove in tuts schon a leche, de von fan tuts ne routine de meia, ihr falla duschel, se fons van tremail, se quim inche ser al madem, in porta buccia jaut gewenja, aber in a fit routine ho sevel, la si udi, la jaut anau, ja.
3: A tje la vurse, no se tje stactuales, dir vus?
4: Nous sommes in une masse check-ins, check-outs, minchadi. Nous avons une saison de vacances qui est en un petit peu d'ici. Ça dépend de la situation du restaurant ou de la campagne. Mais avec différents travaux. Nous avons une radine qui est tous les jours. Tous les jours, la poupée de toilette, les hosts et le restaurant viennent de survie.
5: Et c'est une bonne compagnie. Non si vuoi spregla, piuttosto il campiade, piuttosto la recepzione.
4: Dappertutto.
5: Non ti brigia?
4: Dappertutto, non ti grazie. Io faccio le mie ronde, io faccio per me un plan che la giocata di una, il team sa di una cui io sono d'entrare, per esempio, la sera di stocca le due, sono proprio di una destra per il team. Allora, dati quella scena, una delle rush hours che sono la recepzione, che vengono via check-ins, nella sera che ho provato di essere al del Restaurant, che io abbia da fare, den trenzien, den cugine, den trenzien, tegli tot.
5: Also, che tu ne de leungs gis de lavur?
4: De, sì. De.
5: Albia. Che pur
4: che dipende, uan schon del terza saison che fecci, qua 20 meir, und so ne fecci bia, io del team, che no schon de pila, ja, seconda ni terza saison, asche che io, ja, stoi bu plesa che non ven lasiato che la sendisch, aber è schon leungs dies.
5: Ma c'è una grande sfida nel momento? Noi siamo la calira, e adesso è un grande tema.
4: Sì, la calira, il comando Fiuk, le auto che vogliono tenere le regole, non vogliono fare che non si vengono, se non è una persona.
5: Allora, questo è il problema per certi, se si lascia un buffo in Fiuk a grillare.
4: Ja, ja, ich finde, wenn du es da nicht bei dir für Kontrollen hast, wenn du es in den Buffet lohnt, dann kannst du in Atmonie. Ja, gut. Du hast die letzten Jobs, aber es ist halt wie Tiere. Ja, aber es wäre das letzte, wenn du dann so setzt, ich bin okay, ich habe es dann einfach cool. Mit dem Grill, Elektrik, nicht der Gas. Ja.
5: So weiss, wo er deklarat, dass du es weiss, also, also, warum bin ich die Leute?
4: Le jaud vins il campadi per vede differents motivs. I dat i clientele che vengono per un curiaur, minchon, odina, che vengono mo per vede quai. I dat via famiglias che vengono semplem per stare la tira, che fanno bu... Fanno già nel terreno via già lau ciò, ma stanno fede via sil campadi sets. A più venti gli auto che vanno buggi in convello, ne via già, fede via con ciò, un sempre di qualche stato buggi nella natura, trovano in tico aus.
5: Con importanza il VLAN, as in hotel senza VLAN, sa sarà?
4: Fede importanza, sono gli svizzi con camidowns, cioè che funzionava lo busci, poi che non sono per loro realizzato come bias che trovano, noi, se gli è cozzo il dia, non so se bias, includi quel agli abbonamenti, ma tutti ne fai bias che trovano. Non sono ne PBI, io che vengo a consulta di un basso, lavoro non è ne vende co. Quello che invece vi sai, vi sono in una buona collegazione.
5: Voi siete più il febbraio 2024 se il Campadia mostri, che fascinesce da manà in Campadia?
4: Io credo semplicemente che il Liuk sets, Shibi, il team,
5: also ja, ich kann sagen, von der Nive sind musste, ich weiß nicht.
4: Ja, also hier ist eine Stadt, haben wir ein paar Differenz, Kampad ist Schiocco und der TCS, meine Autos. Ich stehe in der Dias und viel leider besser gekommen. Schon nicht, es ist ein bisschen ein
5: Bosse Karriere, ei crea bo tipica per se centa con 32 ons in campadi. Vus veis in cie con in imprendisadi de commerci ter la region sur selva, senter ide ter la sicuranza sociale del canton Turic, senter ter in se girada internazionale. Quattun feit de cifras, pi pauc de hosps, pi feit de biro, ca da aria frescia. Cie ha motivau vus de surprender quella lavur?
4: Ja, buon coraggio in questo senso, qui venuto ormai. Sono stata... Avevo anche fatto il campagna di un nonno a Louvre in Spagna. Qui era per me chiaro che qui veniva da cerchi non. Ma lui da giù quella piazza, leva lì via già. Sono stata che mi stai col campo, ma io... E sono un bico, la regione, Dio. È un po' altri motivi che leva essere che per la famiglia, per il tiro.
5: Allora, è una casualità.
4: In una casualità, sì.
5: Che valori sono importanti per il vostro lavoro?
4: Io cal pi importante de io si bia differentes lavurs che vengono insieme a tutti i colleghi e tutti i dinskins. Tatsächlich ist es ein Multitasking. Genau jetzt sind es jetzt gut gewesen, weil wir auch Bursche wollen. Also, proprio, so wie fokussiert sind, in der Kausa zu hinterlautern. Und zum Beispiel, ich darf mein nur der Fahr. Ich denke, es ist wichtig, zu priorisieren. Für die Bäume, weil ich schon den Tempel habe, der Fahr, weil ich proprio wichtig bin, zu fokussieren. Sind todas as causas a Nina e funciona essa boa.
6: Mas essas bem um budite que é a tutina é em sospes forse essa midai que incenta ela mal paciência que há forse el minche di profissional que porta qual não que é as aqui às vezes em vacância tão peda estão um pouco horror.
4: Yeah. Coi idade na grande diferença entre sessão

0: Silvana Berg ha 33 ans e hospel profil. Ella è crescita sia a Mustè, a Meina o il Campadi a Mustè. Nus vend gestu deo Hotel California dils Eagles. Quei Campadi che ho a Mustè, quei è in tixco in hotel, ni forse meglio in tixco in resort, de quasi gisi bella ora scola California.
1: Ja, kus sagen Sie, kun sind qualas temperaturas, kun sind uns jul de vos moment, kun sind die glau, el tema de feu, kai in grand tema California. Aber ich bin hier simple mein in lovely place. Ich kann konnte na kan zun. De war in ga in die den kadje mik kus di si bide veni ju ka ju fontanivas qui qui se zi unde vacanzas per qui I se sent lu scho si fosse in sette in vacanza con che di altro io dal vit vesen sforza di me dem io di cose scho in pinche acne comunità
0: e si è una oasa pro e in altro mondo in tic che fede tier
1: e con son con che un tic odel vit di cau isolau ja schon speziell luk
0: Restein in tic tir vacanzas, vus es edina puspei ida l'America Latina per fa vacanzas. De qua dina leo?
1: Es un bon modo in estada Latinoamerica, scio che l'Asia, de per tutti in tic contuan, a Latinoamerica son de lu decidida di in tic epidice via già, 3-4 mainz. Perché io hai semplicemente venuto una grande passione per lungaggio, spagnol, la cultura da saltare, Sie blenden ja auch, ja, wie auch dann, ja.
0: Also, zum Beispiel, die Kultur, die Kultur des Jahres.
1: Ja, ja, schon.
0: Ja, das wissen Sie.
1: Ein Fug.
0: Ein Fug.
1: Ja, ja, wohin. Ja, das ist auch im Moment. Und so, auch später, wenn ich viel konnte, ja, ein Flaub später in die Palasie, Plagiert schaffen kunst in Stadt der Linde, Sri Lanka, als da was umwirren. Koje den Träumen super kun, kun mir meine Wurke, Lubesche damit, der Fappi ganz Pilung Vakanz, das kannst du ja, genau. Kalle ja, brennt schon, bitte hast du es drei Jahre, so nicht so gerne, du brennt tut mir sehr, ein Zimmer, ich sag auch fast schon Vakanz, daran der Saison.
0: Also muss man es umwirren, alles so weiß ich, ne, gell, Quei fiuc dell'America Latina ves forse in flau a Madrid, non cus ves l'uvrau in on.
1: Ja, ben quei.
0: Quasi veniu da l'uvrau a Madrid.
1: Ja, sono venuta una volta, mi inviati, a Turit, per presentare alla Stadt, perché sempre in PHB, in Svizzera alla Stadt. Er l'unico video studiato che fa vina vona, poi sono venuta domandata di un CEO, di una sigirata internazionale che non conosceva, di dare perché sia il bureau in Spagna, in Europa. Es leben ja auch in Büro in Europa, dann sind sie die per Madrid. Und können schon vielleicht schon nur mal ihr Chef, der jetzt dem ska man auch koi, das schon wenn uns du fast koi zusammen.
0: Restade denn da moin on, da kommen wir noch an?
1: Ja, weil wenn dann chatte koi, ciao, koi sind die per in on, im Nedel, ja. Per fare l'esperienza, in gada de Louvain in altri tiare, de io tra quel processo di burocrazia, che stavo si sempre. Di es, mentre avevi lo view del lavoro, no? Di eri già in tigref, comunque, che si era da sezza, lezzera in Dubai, di entri in altre culture che sono proprio. Vinda a caul con tutto.
0: Also, lo vedi, so, osa cale o da Louvra. Os faccio lavoro volontario.
1: Lavoro volontario va piuttosto fa per imprendere un stai da fare un corso di permacultura e ci stiamo in seconda opzione quando si decide di lavorare.
0: Questo deve essere contato che qui è permacultura. Ma c'è cosa si fa?
1: Oh, qui fi greve, qui quasi non dire emissione ma sarà da qui. Also in questa sede in una comunità che ha decidito di vivere integrato qui da differenti concepti per esempio di circolato un po' di vivere
0: autonom
1: genau
0: plantare sette ma c'è cresce col meglio in c'è combinazione che sa appena c'è già
1: c'è qui una componente abitare il componente sociale quindi sa vivere piuttosto in comunità c'è quindi tra c'è ozzo di con sono Sind sie, weil es mich kauset, Nieni marcaus con Madrid, leo de vivono tutti sveti isolai per se sez. Qui forse, qui che se cedi lessi che ho, per spedio venire una volta mo ste, che in pin vici, che tutti non conoscono in altra, per cui è un figlio bia io un po'. Et ecco, ja, plagiu qui, per temps de me, di un prender in tega qui, qua seins, forse in tu un altro, e la comunicazione in cui l'altro, sin si vivono zemmen, dati naturalmente conflicts, qua seins, in tu un comunque mai.
0: Also è quello piuttosto in una comuna, né è questo piuttosto lusco in una vega che fa quei insieme, è questo se si immagina qua?
1: Dentro quel duzenti.
0: Quanto gli è lo stato da lavorare?
1: Due famiglie, tre, quattro volontari, e poi organizzavano in Chicago retreats. Yoga, in meditazione, c'è chi era di non più di più, di più pochi, mai stabile, quindi non è di un amico.
0: Also piuttosto pigni in quei senso?
1: Sì, figli pigni. Ja, dann sind fast, ich weiß, sie setzt ja auf, ich bin ja plantes Olives. Dir die.
0: Also, ich sage, ich muss weiss, du brauchst gratuit, dann fährst du laburdieren.
1: Ja, du fährst laburdieren in der Garde, du brauchst laburdieren, du brauchst laburdieren, du brauchst laburdieren, du brauchst laburdieren, du brauchst laburdieren, du brauchst laburdieren, du brauchst laburdieren, du brauchst laburdieren, du brauchst laburdieren, du brauchst laburdieren, du brauchst laburdieren, du brauchst laburdieren, du brauchst laburdieren, du brauchst Gastronomie, du brauchst Hotellerie. In quel senso, simplement, dig auto.
0: Ja, weißt du, quand ich go scola della vita, interpretesche quei andrec.
1: Yes, jetzt sit hier in apart, ja. Mhm. In apart, gestau du smeins, gehst und statt da lau, ja, aber fehlt mir aber ein prokun und sie blöm wie ja.
0: Ja, la te bugadis in vos viadis, qui è in scola della vita, perché già dine pu spessa da tala situazion ad autres lungats, ad autra leut. C'è resto da tu quals viadis? C'è quel che esci in viscor?
1: Che sai se fidate se sezze che dipende bo del liu che noi sono, che vengono di una frida con se di quel con le iaud, ni con la cultura, che qua già è sempre un vita mai se sezze, che esce quel che hai sentito, comporta buono che omoni se sente il fitch per te casa, se ne ho a quel
0: che sono. Vos mese di una persona se viadi?
1: No, io sono viaggiata con ex-portenari, con colleghi, a tre persone, gente, con tutti.
0: Ci sono messe persone. Come sei tu con Vusezza?
1: Questo dipende, da tre mondi con Jones, lui va, non c'è appena per me se senza. C'è una propria persona, poi può. Also da ist irgendwo ja Persule und brennt uns sofort und können uns rautre ja und da sind wir schon wo bleibt Persule und setzt vor sie bin der Fokus ein und gerade Poppy studieren moi Persule
0: also mai Krise
1: no bo Poppy
0: also wo das subito in Kontakt kun sich hier bei der Leise weise Kompanie in Quesen
1: ja ich schätze dir da wird ja bitte splauen gut geht da vor zautre ja und probe luder de feine Massen für du hast drei Jahre wir sie Maximum des Logens mit dem in den Hotel in Hostel nicht jetzt ich will mir weil de frien in Spanien mal wie sieht Spanien so eine Movida das ist hier Nord pourquoi que au Prembudien puis bien près de mon Pacific
0: con che experiences con che rigurdiences weil sie im Planeu wie se cadeaus per la lavur de tu quals viadis
1: ich creo que che bien de fare le esperienze incontrano sia incontrano in giù vuol dire vivere proprio fig basic in questo senza gran luxus senza elettricità senza internet senza tutto quel luxus non sai aber lo è vele esperienze genade ebbe vivere in una vita in industrie di viel luxuriös, aber wir sehen proprio quelle Differenzen hinter quels Mons, che van per me fit in ort lauter momentan, cioè un po' da prendere cune su o da minche level, anzi da da minche cultura, ma da minche religion.
0: Ja, di de quei per la lavur che ho, a muste.
1: Ja, ja, in tutte casse. Che bu tutto il problema sind schi grand, scho co kunst tracce.
0: Also, quei relativesche, lo tutto
1: noi, lo che c'è stato.
0: Da te è un momento che ha marcato o vuoi da tu quals viadis?
1: Già, io credo che il più fatto è stato impressionante, differente, è stato il vostro viadis all'India. Fit harmonik, fit bia pasch.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Nigeria liberesce l'armada 40 scolars e scolars che minits rapinats avant tus mais. Il entire cube puspe senza forza elettrica, quai già per la seconda giada e ferinemna. Quai indus il tema sozza les dies, al microfono Urs Müller. Bienji. In la Nigeria ha l'armada deliberata buonamente 40 uffanti di scuola e pliers magisters, quali sono venuti rapinati avanti dos mais da terroristi islamisti o da tre scuole in il sud-vest del paese, quale ha cominciato la reggenza. Dall'azione della liberazione ha l'armada mazzà pliers terroristi ed arrestà 8 ulteriori. I rapinati sono mazzà in dals magisters. In la Nigeria dati adina puspe attaccias a gruppazions islamistiges e bandas criminales. Quellas rapinescen persunas per se suenter pretender da nersta liberazion. Er la noc passada alla Russia attaccia la capitale ucranese Kiev con drones e raquetes, quae ha comunicat il president della città Vitali Klitschko sin Telegram. Almain 10 persunas sain venides blessades delle ultime attaccias ordalaria. In pliras parts della capitale sain ruzzor incendis. Per la seconda giada ai verpaugs di se l'entira rait elettrica crudada en semens in l'insla Cuba, quae ha comunicat il gestionari della rait. I giaia dus dis, infin, che il provvediment con forza elettrica saia completamain rifac. Dapi l'entrata dell'on dati regularmein pannas de forza elettrica en il paese socialistic. Ina della regiuns e l'embargo dieli, che il stadis inizan ordinar gener. Ultra de quai è l'infrastruttura della rait antiquada. La Cuba patesce da pi ons di una greva crisa economica. Il stadis inizan intensivà questa crisa con lur embargo. Cic vuol presentar las vacanzas de state en il sit dovre roz bler pazienze davanti il tunnel del Gotthard al portal nord tram tramsteg e göschen e la colonna actualment 6 km lunga. Jede quintar con redunt in ura da pli tempte viadi, qua ja comunicia al TCS. Il servetsche traffic recomonda da guncirvi l'autostrada a Tredisch sin la ruta del San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic sin las vias grigiunas. Colonnas pli lungas dati era al posta cun fin a Chiasso.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in cinz nivels da cumulus, e nel sit poi localma in ervenir blec. La temperatura maximale è 30-24 gradi in legna di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 stat die Kolonne strand la Bonn Rehenau i Rotenbrunnen, quai per via da Mimia Blair Traffic. Il jede quintar cun redund in quart'ura da pli tempte viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Tres regales dies, an vos, al microfon per vos, Anseline Quinte. Adela prossima ora causi nostre ondas dati la chance sila cupina sin 100 francs en es giuc del campionato mondiale al che causa special a sin duas entrades de kino. Rende paia de stai nostre compagnia la prossima ora di Vigilina Biala. Fin diamna.
2: Uscia tuna la stat.
4: Che è scia tuna la stat italiana. Benji e Fede. Dove e quando?

0: Gie e già ossa.
1: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: A Tiestinus divisa oz tot al bien si anniversari a fa con cui in regal. La cupina è pronta cauter nus per via giubilar ni vossa giubilara alle lingues in osa e aviartas. 0800 20 21 30 0800 20 21 30 per regalar insieme con me la cupina ad ens cica oz als indisch de fanadur anniversari.

0: Soleroy cun Carl et de Verton, venus suveniu in telefon de Valchava, jean bien di, oz a Corina Bott.
1: Bundi!
0: Vos leis gratuladen se ti, ti hast jos festival anniversari al sentis de Fenadur?
1: Hai oz a anniversari la mi de nostra figlia Ladina, e quel a nom Dario Lorez da Hinterrhein. E ella, hai se sbaba in a pauraria, intant iude la mo sulla pauraria e volunia da surtor, e el lavura però eramo da speras co marangun.
0: A c'è di vis, sveis per el oz?
1: Ma io ho già visto tutto il buon. Tutto il buon, in posti buona sandà, contentezza, fortuna, e hai, ci resti in flotte che c'è lì, le spicci in ciara.
0: Ma forse è un po' più, è per el.
1: Also, quasi sarebbe l'erel, dopo. Hai, se non fai nera spaus, e l'er, e tutti ci... A spaus, già visto, sono tutti o sono più.
0: Amici, caso tu vasi negata. Fidesz de Besenz, forse che quel divis d'anniversari va gleiti e in vigur ci sa.
1: Quel sì, quel se poi era molto sulla lista del divis.
0: Ves gleiti de plover, push poi forza. E mi ci casa reglain de fech bugen la cupina in quel caso, Dario Lorez?
1: Bien.
0: Grazie a fech per via telefon.
1: Grazie a fech, donna Anna Selina, e un bel

0: di
1: Grazie, ti vigio a vos. Grazie, Fritz.
0: Grazie, Fritz. Arrivai.
2: La Cuppina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
1: Cocca nuova musica. La Gioia Marlene con Two Lovers.

0: Canada porta il glatsch, Mexico la celira, in Stati Uniti la show, ad RTR il scorso.
1: Il campionato mondiale di ballapai accompagna nus questa stat e ennies duc del Cecausses ca osnum cioi mumen. A dir eisi puspe Gertiau, dedicula plema a Martin Livers.
2: Bien di, io manegem questa sesso stau anno 1902, Italia, Corea del Sud.
3: Italia, Corea del Sud.
2: Con gli arbitra propri codins messo l'Italia a casa con altri flights.
1: Ah, naturalmente, se vi è un gran fan di Ballapai, e soprattutto un gran fan dell'Italia, mio collega Tobias Faller, levelo SV, cosa state insomma con quel giuc di questa notte?
2: Ah, io sono in Argentina, Gudogna, in me mi fermo per la Svizzera.
3: Ma al fanen fogli stessi per la Svizzera o tengono le spalle?
2: Ah, io sono proprio per la Svizzera. Io sono proprio per la Svizzera.
3: Questo è assolutamente legittimo. Sir Martin.
2: Sto sgadi, Rius è questo che conosce mai Sanje, per mai dati un altro splash, vuole Italia.
1: Adie, ed anne busci sempre questa stat, als fans dell'Italia. In proxim moment, in Corinus en Schedinkas, disco proxim sventer basci con irgendwie wunderbar.

0: Irgendwie wunderbar. Quacau el temps ch'ins a propi brillia ina gar cun sa vida da balla pai en ias giug de la damaun a quei perfin cun ina paga e va per 100 francs.
1: Che moment! Del campionato mondial da balla pai sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: A conque che nos vein ir puspetu cau la noda en nies legn dati oz novs gvezins a nos encurin in nief moment e la historia da Balapai tatlai bein.
3: Il è un moment da televisiun iconic. La squadra era in via de guadagnar il titel de campion. Quel moment vein anc oz musa in documentazions da vart il Balapai.
0: In un momento di televisione iconico, la squadra era in voglia di guadagnare al titolo di campione. In quel momento vengono oggi in documentazione da Balapai. C'è una situazione, da c'è un campionato, se vesco essere, azzaci oggi già in un'idea, c'è un momento se vesco essere stau. Se vesco guadagnare 100 francs, e anzi c'è dentro tutti quelli che guadagnano, vengono a un traccio la sorte. Als Geniv de Fanadur, tots kan gudinjau an la chance de gudinjau in triko de la nazionale Svizra kun totes sutescriptions de totals jugadurs. No locien veng ventjun 30, merein tika a oz per mai ina proposta. Dus kandidats san se participa oz. In telefon veinza, biendi kau e lana tjai mumen an kurinza. Tjiel telefon.
4: Yeah, bien dì. Che trovi, Otmar?
0: Bien dì. Otmar, che trovi? Vai in idea, c'è se vesco esser?
4: Io studiato la vita in una prima emissione che abbiamo fatto nella televisione, che con Bern 94, il finale. Das Wunder con Bern.
0: Mm-hmm. Hai proprio stau in primo campionato? Che stau di vesè?
4: Nein, bu stau in primo, ma chi sa se io sarò da
0: che stai in televisione, che stai ricordando, yeah. Stai in un momento iconico, da ti forse in specifico Duke, ebbe il Wunder von Bern, ebbe Letz, Jesus lui, also il Duke finale.
4: Il finale stai che il Tiara Tudesco incontri il Ungarese.
0: Exact, la Tiara Tudesco voleva dire di Letz Zura, senti che underdog, also sco.
4: Yeah.
0: Era un buon favorito, era chiaro che manca l'Ungheria avesse di guadagnare.
4: L'Ungarese aveva manca che aveva gol sco da Bebrawa.
0: Exact.
4: Aber questa è una grande spontanea idea.
0: Idee spontane sono ben le rasche per la scuola, ha? Aisibo. Ancora in un altro momento. Qua da un tempo di studiare, c'è chi si vede un essere.
4: Esatto. Prima.
0: C'è il tip per questa notte? Avanti noi.
4: Boah, io spero che ti si mangi meglio giù con quella colomba, allora devo qualche dare meglio due sgudignà.
0: Qualche dare meglio?
4: Allora, qualche merito due sgudignà.
0: Fai
4: di fare. Voi chi sei di volta, ti sei di cliccio.
0: Esatto, sei due si essere.
4: Allora, io ho una priorità per la Svizzera e per l'Argentina.
0: Sembra meno ben giù.
4: Sempre meno in giù, in spo è un lava a marà.
0: E ci vale bene.
4: Ma adesso non è un po' 10 che levi, da meno 2-3 di meri.
0: Sto in zona studiante, che va già ogni momento. Bien,
4: prima.
0: Grazie Fitch, ti vedi ogni BD. Adia. La prima proposta, das Wunder von Bern. Al finale, la Tiara Tudescia a Gudignan contro l'Ungheria. A Isibo, Marenza, cerca la seconda porta. Biendi, Kaue, Lana, Nus, Daniel Duke, Chai, Mumen, Chiel, Telefon.
5: Kelle, Rosmarie, biendi, Anna.
0: Biendi, Rosmarie, Brenn, Ruan.
5: Exakt.
0: Hallo.
5: Ja, man hat ja Lil 22, la Francia contra l'Argentina, la Francia wird ja de Gudigna.
0: Mhm. De ko, grad quoi, Duke?
5: Da ko, nus, es, ke, ja, wei, meu Beatike, nus, berei, fitz, mit Palapäe, diskurin. Allora, il manager, tutto questo è essere qui. Allora, fa tutto grado.
0: Ah, è una buona strategia. Domanda al Beadi.
5: Sì.
0: Rosemary, le marasce è qui. Forse questa notte che vengono in domenica durante Maracqua Duke ci sa demon dati la prossima chance sin 100 francs e nies Duke del campionato mondiale di Balapoi.
2: C'è moment presentata Nikis Cuira la facente per mobilias e decorazioni nikis-vonwelt.ch.

0: La Pascal Gamboni cun Quavala ben biela son dels indis de Fenadur e chi che sa forse un buccia pia mons questa fin di amna de Belezia vesi o shock a un cau in quale idea.
1: Il Gelender
2: presentato al Kino Open Air del Parc Nazional das 17 fin il 22 de Fenadur en il Kurt del Ciaste Planta Wildenberg a Zernetz.
0: Cosa fosse con inviati in vos el temps? Per esempio, el temps medieval, Stjarl dati oz in tocca in mezzo la stiun in tiara medievala ter la schmelzera. Hai dato la possibilità di dare giux, di improvare mi strins di quei temps, la fin finale dati la chance di guadagnare premis. Ni, chi sa semplicemente è stata compagnia, ma già a Biber in Sicilia, a partire che l'es più bene sfondrà in un mondo di fotografie, rendessi di fare il viaggio a Tron, di cui avrò le due dati in una guida tra l'esposizione di fotografie con Leo Condrau alla finissaggio di quella esposizione qui al Museum Kurt Lidia Grigia. Chi che les più bugiani tec musica oz per chasse mia curt vin a sent sin ses curts con Sal a Paiver en regurdiente dat Andri Gritti. A che al Festival de Musica num 15 musicistes a 38 cantadures daten en tot chun concerts con musica en differents stils de popular en tocen der jazz. In de quels aliuk oz les chun e la Baselgia San Lorenz. A press radio manca bunamena un in teater, ni bo, e jetz dati oz nominada mena semeden, da mesla zoc e la Casa Planta. Requenta, quei teatr requenta, da din istoria capitada al 1787, al teatr col nom Vent del Sud. Festivescia questa sera premiera, quei las occurrences da dotz.
1: Il Gelender.
2: Presentato al Kino Open Air del Parc Nazional. Das 17 fin il 22 de Fenadur en il Kurt del Ciaste Planta Wildenberg a Zernetz.
0: A propos, in casca vus ves già in plan per quella fin di amna, ad un bo per la proxima vaio pront cauzice per vus. Ed es duas entradas per al Kino Open Air Zernetz del Parc Nazional, sco vus es gest udiu cau al calendar mi ce mai lanciat alla fin, a quai dels gisiat an toccals 22, per in datum tenor divisch, ein quelles duas entradas, Libres spätchen kausen in de Wus, quelles se weis gudinja, fet sempel kun da a mi os in telefon sin 0800 20 30, 0800 20 30 per NCC, ka a quaides da di del Kino Open Air a Zernetz, quel del Park National. Las lindes ein aviartes.

0: so per em che fe con un mamita ombre d'osson da
1: fecce fardo basui osmon la ho utan ho ma Budum bachis ta fekshe fardo Furshi te rakshil pushte abro Ma taku ta nonis hishka sambro Vishim na budu

0: La Marella.
1: Satar Avzali oggi a due chance, curso l'ho pernotò su letti in montagna in Turchia, durante la fuga. Oggi giova il balapè ed ho finito il giarzunedi. Una volta si insomma da nir profi da balapè. Quel summit è legge due sprenzi, in momenti somber della sua vita. Oggi si è summit più modest, ma non meno importante, se il possa accomplire il giavus materials della sua mamma. Milliums de Dumems sum actuellement sulla Fügia, una de quelles istorges, wenn's du studia, schuis actuellement la situation in Afghanistan. La Fabia Kaduf ha discuria sur de quell'occula, corrispondente de DSRF Maren Peters. Schucella valutesch la situation, udins giusta schuprossima.

0: Las novitats der RTR.
1: Aktion der Polizia in la Val Blegna. Drei Polizisten vengono blessati durch eine Explosion in una casa. Ad Evakuation sollen gronda in China ad el Taiwan. 100.000 de persones fuggen de din Taifun. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las 12. Al Mikrofon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. Der in Explosion Leontica in la Val Blegn en drei Polizisten jetzt blessat ihr Seira. Or der Wand weva la Polizia sogni in annunzio de wacht sa jetzt en la Chasa. Cura che il Polizist en sa viginaz de quella aia da in Explosion comunicesce la Polizia Centunale Tessinaisa. En conseguenza della Explosion seirot or in incendi. Quell aia distrui complet mein la Chasa. Durant l'aktion der Tschechia a la Polizia bliebtschetta restanzas umanas. Denoch RSI se tracti da din ex-partenari da din Adona, ker vnida mazzada la Djevdje Saira en ina klinika da Reha. Ella er vnida tschettada cun greves blessuras da saiez videl ciao, curzwenter e ella morta. En ils Cusells d'administration de las 100 firmas grandes en Schweizer ken quotadas a la Bursa en al moment representadas bun 35% donas, cumpreglia cun l'an passà nella quota cun quai strussemidada. Quamusa ina analisa del Cusellader de Corporate Governance Svipra. Cun questa compart se chattan las interpreses Schweizers però such als 30% che la legge prescriva. Progress eite noch als Studi erdate las Interpreses Masaunas, nur che la quota de Dunas e il moment medem meintach 35%. En China adel Taiwan en 100.000 de persunas venidas evacuadas providel Taifun Bavi. Schkomedias chinaises rapporten an 5.000 persunas en la provinz de Zhejiang stüben dunach luchtjases ad interim. En il Taiwan en passa 14.000 abitantes ed abitants en regions periclitades de Bovas venidas messas en segertat. Plinavant esi venistritja passa 1.000 golds ed el trafic de navettes de transport e veni interrot. Il servetg de Laura Kinais specia che il Taifun fronte de maun a Bunura sin la provinza en l'ost de la China. En la Venezuela cresce al dumbr de las umfrendas suenter il terratrembel des Strusch vinavant. Passa duas emnes a metz suenter la disgrazia, conferm las autoritats entant passa 4.100 morts. Presch de 17.000 ulteriures persunas san venides blessades. Il 24 de Zirkladur veven dus terratrembels cun ina fermezza de 7,2 respektive mein 7,5 scurlatale Venezuela. Surtut la Guaira en numerus baiets crudats ansemen. Experts stimmen entant qui ja pauch probabel cins chatti anch survivenz. Las forzas de git se concentreschen us surtut sin romich las ruines a poveder ils pertuchats.
0: La meteo.
1: Ot resti per grande parte bel con incins nivels e las valadas del sit poi er da ina u lautra drecada. I ven pus per fit ciaut con fin 33 grads en la region de Cuira, 32 en Sorselva a 26 en Lengiadina.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione San Bernardino dati colonna 30 Rechenau Rottenbrunnen, jede quintar con 20 minuti de pli temp de viadi.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: Vos Radio de Stet, Cievelas Dudes, Cesel Tip de Magdalena Martulo pel Gödel Svizzer de questa not contra l'Argentina. E per ci tenien als fans de l'Argentina in Svizzera, o se c'è quasi dos paiais giovan un contra l'otter. Tua colonia in Zassavair in questa mezz'ora e tiers in avost es poi riguardare in Valchons, un gio liber in tre lingue, c'è quello che c'è fer con forza elettrica e quello odis co fino alla mezza. Per essere stati andervi, mio nome è Tobia Faler, già vi un pacific mezzdì su queste zone.

0: Nox meinem finde nossa bler bler canto. Min chem da che era einfach beletza. Da starren zemmen a wein an conosci otra jogta. Super.
1: In Freilicht spiel e bitte schi bler a quegna chance, in a granda chance. E gli schon anze che ground. Ein Lenz, der andere, fa la scuola.
2: Also, wir haben ein Theater avant, alla Gerina, die organisiert hat, con otters, e venni da tirme, da un prosch vespe de gusta fare, lo vetta che. Fosse ne da flotta fare anza che otring, da venni ur da la comfort zone scongi.
3: Menga! No, è la menga!
4: Ma è la bitte in stizung!
3: Menga, io ve qua un pacchet per te! Qua vuol dire? Beggio in pacchetto. Un monster di pacchetto!
5: Al Federico Bellotti su della prima prova per il Giuliber das Kraftwerk. Ci vediamo so da vendere il Sesavost a Ballenburg sul territorio di Ander, intorno a quei tre presentazioni.

0: Fulls dal sport.
1: Questa notte alle 3 stem Svizzer comincia il gioco del quartfinale tra la Svizzera e l'Argentina al campionato mondiale di Balapè. I fans allegren e uno di quelli è la consigliera nazionale Magdalena Martullo, la chef dell'EMS Chemia, qual'ora tradia ir alla conferenza dei media di Sinterpreisa.
2: Ich schaue gern, wenn es ein bisschen Pass gibt und wenn es etwas läuft, gutes Spiel, schönes Spiel ist. Ich kann nicht so gern, wenn sie immer am Boden liegen und einander faulen. Mal schauen, wie das jetzt ist. Argentinien schaue ich eigentlich sonst gern. Und die Schweiz hat auch bis jetzt überzeugt mit guten Pass. Hoffentlich dann auch noch ein Goal. Das hoffe ich, nicht so wie das letzte Mal. Also, mal, ich zittere natürlich mit.
1: Magdalena Martullo, Tenials Polisch bei Schweizers, ist sie Typ Esquist.
2: Ich hoffe 2-1 für die Schweiz.
1: Quedo er Fans dell'Argentina Ternus, per esempio Gabriel De Rungs, el vende la Lumnezia e Giovaz Vesbalapé, Trent Rotter per Cura e pel US Schluein Lyon. El è già fitch lunch, Fan dels Argentins.
3: Quei, ci manca da ora. Era il primo campionato mondiale che avevamo raus in televisione, che si è ricordato, che aveva sia 11. E sai, c'è che piacere a me se mi casa in Maradona, che era una trama, il giocatore, non trovo quasi in ogni sfenda, che stava il finale, che aveva perso il finale il 90.
1: Ma il duello degli argentini di questa notte contro la Svizzera ti lascia mettere un po' in della varzia simpatia per l'Argentina. El tegna questa notte per gli svizzers, per se c'è gli argentini e guadagnò l'ultimo campione di mondiale. Gabriel De Rungs creia ciò che può essere stretto questa notte.
3: Oh, qua è grevi, per non è che in giù relativo l'IF, che Svizzera vengono a tenere in compere, per non è che vengono alla fine già un festre, ci sono smettere anzi la prolungazione, se ti dai una lunga notte.
1: Quedò usce una lunga notte, per questo ci vogliono guardare il gioco. La Svizzera contro l'Argentina nel quartfinale al campionato mondiale di Balapè. Il gioco comincia alle 3, stem Svizzera a Kansas City in Missouri.
0: RTR al campionato mondiale da Balapè.

0: Musica svizzera, Anna Rossinelli, Hit.
1: RTL. Las gratulazions.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Kulzen il rumänsch tris la sanda o se giusto stoles dude gemetz. Tenus es un buon moment per un per gratulazions. Mia nom Tobia Faller, sperescia vais in a pacifica fin devna. E forse cugno scheise quel cinci oz anniversari. Allora podais oas ne pe telefoner e der tris vossa gratulazium, inclusiv un giavus de musica. E der Rotz urven qualcun la tazza da RTR, rivede Trieste la collega Anna Selina Quinter e Zozzi Bonura, Corina Bod da Valciava. Ella gratulesce alla mida sia figlia Ladina, ci oz anniversari.
3: Hai oz a anniversari la mida, nostra figlia Ladina, e quel a nom Dario Lorez da Hinterrhein. Se sbaba in a pauraria, intanto iude la mossa la pauraria e volurniade surtor. E il lavoro però eravamo da spera con Marangun. E altro ho già visto tutto il buono, in posti buoni si andava, contentezza, fortuna e il resto è in flotto che c'è lì.
0: Dario Lorez da Hinterrhein ci può festeggiare oggi anniversario da 25 anni. El sorvegna la tazza da RTR da Dots, er da nostra parte cordiale gratulazione. E dove si tocciano le slinge a voce accesa, ci ci vuole gratulare a qualcuno, può telefonare. E der tre sia gratulazione ed un giavis di musica, 0-20-25-30 e senza musica si può scrivere in WhatsApp, 0-79-270-07. Che cosa Paola Turci, offline.

0: Paula Turci, offline, vus da gleis las gratulaziums sül Chanel Rumänsch in Sanda als Ünderschlüll. E quel cünzio als Ünderschlüll anniversari cugnuoscha la Hilda Czarner de Ferdem. Buonasera, donna Hilda.
1: Buonasera.
0: A chi gratulescia?
1: I ruoti Mark vengono 64 onze. Io le giugiare da tutti ben a buona sanità. Le cui ein frohes Wiedersehen con que so
0: Blasorchester Alpina wenns Czernia. Ja. Quels für mir quella marcia super. Vola erencia a gratulier personel mensch donna Hilda.
1: Ja, le mie usine io non piglach dire la brevu tu se calare le ven hat 65 lo caldo fare pure la fan pomal. Però si bì qua si detti lo svaccio da tutto
0: però la pensione è er qualcosa merito e qualcosa bel quello è er
1: buon
0: qui se quel c'è un po' in pensione è stata una er una tenuta donna Hilda grazie fitch nus sunenza al Blasorchester Alpina con ein frohes Wiedersehen per Rodi Mark da Fardem Cioz Anniversari. Grazie Ficcia Della ed in avventi una Ficcia bella fin d'evna.
1: Grazie.
0: Grazie. Addio.

L'Orchester Alpina, ein frohes Wiedersehen, üna flotta marcia. Giavijo de Hilde Czarner da Farden im Valschons. Ella gratulesce con quel touch a Rua di Marc. Da Farden ci va oz in pensium e ci può festeggiarsi anniversari da 65 anni. Che cosa sono le gratulazioni? Le linee sono aperte, 900-20-25-30 per dir tre. Vosse gratulazioni, questa sanda als un de Schlüch.

Liana, ogni va in Sanda, c'è un mezz'di, vostra gleich al programma Rumänsch. E se qualcun vede da aver voglia di gratulare qualcun per l'anniversario, es può fare quello USA Cotternus con il telefono al numero 0800 20 25 30.

0: Michel Tello ai seu tepegiu. Nus essens già alla fin delle gratulazioni questa sanda als underschlügl e duas regalenze e celas duas intregias libres pel bognan giadigna scuol. Quellas vem oz a Rua di Marc da Fardin in Valchons per sia anniversario da 65 anni. La Hilda Chandler da Fardin ti lo gratulò. Las intregias libres riven direttissima per posta. Giavis bum di artiment con fel bagn. Edi, was a pel moment a dia, al microfon del Tobia Faler, già vi genuente una bella fin d'euna, Piglia Pacific, iste ben.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di, ta RTR.
2: Cun sempre belts, scuverides, e hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: scetta la radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna d'art.
1: RTL. Perché la musica è da casa.

0: las novitats ter RTR.
1: Fevra de vacanzas all'aeroport de Turit stata noz fin 110.000 persunas en colonna per scular davent. Den la Moldavia nominesce la presidenta al nov chef de la regenza. De pli de quals temas ad Laura, dati osse in las novitats de las trais. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Buonasera. All'aeroport de Turit regge al moment grande truja. Fin 110.000 passagiers en stats partits orts de l'aeroport en vacanzas. Las destinaziuns de stat las pi dumandadas sa in la Spagna cun Madrid, Alicante e Barcelona ad il Portugal cun Porto, comunicesce la Suisse. Fich popular sa e er Stockholm, nur ca blers sperien probabel cun temperaturas pli fresches. Trails sgolz a lunga distanza seien surtout dumandadas destinaziuns en l'Asia, sco Bangkok, Singapur e Seoul. Als sgolz en ils Stadis Units seien beim Wienerwand tscherciats, però main savenzgang lon avant. La Presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha nomina il nov chef della Regenza. Vasile Tofan, due sopigliar l'uffici, in investidir de 43 ans. Tofan, ses co-members della regenza a ses program, stompero angvenir confermats del Parlament. Maia Sandu, a sia coalizion pro-europeica, veven gudegnala tun clera mai las elecziuns del Parlament, encunter in allianza pro-russa. Il chef della regenza de fin qua, Alexandru Munteanu, veva da inconuscenz sia demission l'emna passada. L'Ucraina ha tenor aschnes indicaziuns a tacià ulterioras navs de petrole russes en la mar a Sochova la noc passada. Desper las navs ein las drones er tacià runaders ad excavaturs, comunicesce al Stab General a Kiev. La dimensiun dels dons vigne ang examinada. I fis la pi gronda attaccia dad inaktion ucranaisa ca marscia già de pidis. La Russia aveva ordevant fatto indicazionsmarcante ma in più piccines davart la taccia. Il governatore della regione Rostov aveva scritto che sei venuta già quattro navs e una persona sei morta. In la China del Taiwan en 100.000 persone venite evacuate per via del taifun Bavi. Schkomedias chineses reporten an 500.000 persunas en la provinza de Zhejiang stuben dunach luchchases ad interim. En il Taiwan en passa 14.000 abitantes ad abitants en regiuns periclitades de Boves vnitz mes en segertat. Plinavant es evni stricia passa milis golds ad il trafic de navetes de transport evni interrot. Il servetz de Laura Kinais specia che il taifun fronte de mon abonuras in la provinza en l'ost de la China.
0: La meteo.
1: Oz resci per onda part bel con incins nivels e las valades del sit poi erta ina u l'autra drecada. I vempus per fitch ciaut con fin 33 grads en l'ardun de Coira, 32 en sur selva, 26 en l'Engedina.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione San Bernardino dati colonna tranter Rechenau Rottenbrunnen ihr quintag con 20 minuti de pli temp de viadi. Ultra de quai dati colonna si la via principale tranter Cuira sit a Domet.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Scoverides e hits. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, finta la scuvrida. RTR. Usci variar, scola vita.

0: Las novitats der RTR.
1: En il sit de la Spagna se derasa l'incendio de guard devastant vina van, vence 3 persunas en anc adina sparides. A fevra de vacanzas, al aeroport de Turic, stata noz fin 110.000 persunas en colonna per sgular da vent. De pli de quals temas de Laura, dati us en las novitats de la squatter, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. En il sit de la Spagna s'extende l'incendi de Guaut, ca giace giuna almain 12 umfrendes. Las flomas hajan già distrui 6.600 hectares Guaut en la provincia de l'Andalusia Almeria. Quer reporta l'emittur de televisión statal RTVE. La TIRS se basa el sin il pedander dels radunt 500 pompiers gen en acziun. Ultimamein era la situazione però se migliorata in Zig, grazie ad una umidità dell'aria più alta e vents più flaivels. Intanto marcia la cerchia sventer ulteriores umfrendes, tenor indicazioni ufficiali venne anche di una cerchia 23 persone. All'aeroport de Turic regia al moment gronda truja. Fin 110.000 passagiers en partits oz dell'aeroport en vacanzas. Las destinazions de stat las pi domandadas sain la Spagna cun Madrid, Alicante e Barcelona ad il Portugal cun Porto. Quai comunicesce la Suisse. Fitch popular sai er Stockholm, nur cablers sperien probabel cun temperaturas pli fresches. Drills e sgols a lunga distanza sein soprattutto domandadas destinazions en l'Asia, sco Bangkok, Singapur e Seoul. Ils sgols en ils Stati Uniti sein bein vinavant cerciats, però meins sevents gang lon avant. La presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha nominato il nuovo chef della reggenza. Vasile Tofan, due sorpigliar l'uffici, in investidir de 43 ans. Tofan, ses commembers della regenza a ses program, stomperò anche vignit confirmats del Parlament. Maia Sandu, a sia coalizione pro-europeica, beven gudignala tun clera mai las elezions del Parlament, incontr in allianza pro-russa. Il chef della regenza de fin qua, Alexandru Monteanu, beva da in conoscenzia di missione l'emna passata. Ter in a disgrazia de Barcia en il sud-west del Vietnam è morts almain 15 turisti dell'India. La Barcia sperta ed impogiter de viadis local aia fac naufragi avant la costa della insula Pukok, cu rapporten medias vietnameses se referinzi las autoritats. Sin la Barcia erien 32 turistes e turists e 4 commembers de la crew. Tots sein crudats en laua, blers passagiers sein pro statsrats en l'intern de la Barcia sperta. Disgrazias de Barcia en il Vietnam nen negina rarietat, l'on passava vina Barcia de viadi faci naufragi en il nord-ost del Pajais. Almain 38 persunas eran mortes.
2: La meteo.
1: Ot resti per grande parte bel con incins nivels e le svalate del sit poi er da ina u l'altra drecada. I resti fit ciaut con fin 33 grads en region de Cuira, 32 en sur selva, 26 en Lengedina.
2: Vias e traffic.
1: Sì, in l'autostrada a 13 in direzione San Bernardino dati colonne trant Rechenau a Rottenbrunnen, oltre a quai dati colonne sulla via principale trant Cuira sit a Domet.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
3: Cun semper verts. Scuverides.
0: E hits. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: En la citat da Srebrenica vegnis recordat il pigon crim de guerra en l'Europa de la Seconda Guerra Mondiale. La giugata de tennis grigiuna Simona Walter manquenta ses second titel ad intornier da WTA 125 ed amaun resti bel fitch chaut con temperaturas de fin 30 grads. De pli de quals temas ad Laura da di os en las novitats de las 5 al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. Der in der Festa der Cordoli en Commemoration al Genozid da Srebrenica en Bosnia-Herzegovina es vignisse puli les restanzas terrestres dat ulterioras umfrendes. Tala sepulturas an lieu mincion perce anc adina nem bec identificadas tot les umfrendes en les fossas en massa. Ils Indisch der Fenedur 1995 durant la guerra in Bosnia veven Serbs Bosniaks conquista la citat da Srebrenica. Einfach paux dies es venima za passa 8 mili Muslims. Il Genozid valesco almender crim de guerra in Europa depi la Seconda Guerra Mondiale. Il 2024 veven las Nazions Unides declara als Indisch der Fenedur sco al di international da commemoration. En il sit de la Spagna s'extende l'incendi de Guaut, ca già c'è giuna almain 12 umfrendes. Les flomes hain già destrui 6.600 hectares Guaut en la provincia de l'Andalusia Almeira, rapporta l'emitur de televisión statal RTVE. La tirs se basa els in il pladader dels redund 500 pompiers gen en acziun. Ultimamein era la situazione però migliorata in sic grazie ad una umidità dell'aria più alta a vents più flaivels. Intant marcia la cercia sventer ulteriores umfrendes, tenor indicazioni ufficiales vengono anche di una cercia 23 persone. L'Iran reparesce scogipare l'implant de pascutazione parcin che potesse essere rilevante per la costruzione di armi atomare. Quai suppone l'Institut per Scienzias a Segerezza Internazionale en il Stadis Uniz, che se specializzasse in temas nucleares. La ragion per la supposizion sei in malezza del satellite de las ultimas emnes. Tenor stimazions de la Autoritat Internazionale per la Energia Atomara ne dati pro negines activitat suspectuses de l'implant, rapporta CNN. L'Iran a refusat en il passat voler construir armes atomares. L'aeroport de Turic regge al moment grande truja. Fin 110.000 passagiers en partits ots de l'aeroport en vacanzas. Las destinazioni de stat, las pli domandadas, sain la Spagna con Madrid, Alicante e Barcelona ed il Portugal con Porto, comunicesce la Suisse. Fitch popular sai Stockholm, nur che blers sperien probabel con temperaturas pli frestes. Tres Gols a lunga distanza seien so tot domandadas destinazions en Asia, sco Bangkok, Singapur a Seoul. Ils Gols en ils Stadis Unit seien bei en Wienerwand scherzschatz, però mein Savens gang lon avant. In Guaitril Sport, la giugada de tennis grigiuna Simona Waltert a pers al final del turnier de Bastad en Svezia. Quai encontra la spagnola Paula Badosa con 5-7 a 5-7. La giugada de cuira ha con quai mancantà la chance de di per ses second titel ter in turnier de WTA 125. L'octobor passà aveva Waltert, che actualmein la nummer 90 del mond, guadagnà il turnier a Rio. E dank der la corsa d'orientazione, la staffetta svizzera ha guadagnà auch al campionato mondiale de sprint Genua. Natalia Gemperle, Tino Polsini, Fabian e Simona Ebersold han fatto la corsa incontro la Svezia. La campionessa mondiale Ebersold ha fatto buon in l'ultima ronda in ritard di 28 secondi ed alla finale domenica in l'arrivata con un vantaggio di 20 secondi sin la concorrente svedese.
2: La meteo.
1: Se mandati anche ne giare indico un bler su lei, i vien puspe fitch ciaut con fine 30 grads a cuira, 29 en sur selva ad en l'engedine bassa, a 24 en l'engedine notta.
2: Vias e traffic.
1: Sì, in l'autostrada A13 in direzione San Bernardino dati colonna tranter Rechenau Rottenbrunnen. Provede in auto con panna e il momento sarà al tunnel de Rofla, quai enorme stuas direzions. E per quai stagnesce er al traffic in l'autostrada tranter Ander a Rofla. Ulta de quai stagne al traffic in la via principale tranter Cuira Sit e Domat.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
4: La fin d'evna col programma rumensch, questa bella sonda sera da stet, balapè, ed enci nota balapè sur nister nus in quest'ora fino alla seis. Nus godens in avent sul gio de questa not, Svizzera contro l'Argentina, e nus godens in avos sull'ultim gio, Svizzera contro l'Argentina, dal 2014, in noce la Svizzera pers. Mia nom Tobia Faler, già vus una sera fitch sportiva, ma era un po' pacifica in nostra compagnia.
5: RTR, dalla demaun alla sera.

0: Bella musica del Surseis, Olivia Spinach, dus pass cun me.
1: RTR. Al campionato mondiale da Balla P.
0: Questa notte la strada in Svizzera, giova la Svizzera a Kansas City contro l'Argentina. Al quart finale, per la Svizzera è un gioco importante l'istoria della Urba Balla P. La combinazione Svizzera ed Argentina sclinge forza qualcosa. Al Giancarlo Candinas, guardi in avanti, su un gioco ci desnia giovo avent due de chance.
2: Ai un prim de fenedur 2014 a São Paulo, ottiamo il finale del campionato mondiale. Le Svizzere sono lui, con Granit Xhaka, con Ricardo Rodriguez, incontro l'Argentina, sono lui, con Lionel Messi. L'Argentina è il gran favorito, ma le Svizzere tengono incontro. L'hai buon dominato argentins. Il commentatore Sascha Rufer fa alle 16 minuto al stadio Nadine 0-0 in una prima analisi.
3: Egal wie diese Partie hier ausgeht, schon jetzt ein riesen Kompliment an die Schweizer Mannschaft, an Ottmar Hitzfeld, der die Mannschaft hervorragend eingestellt hat. Die Schweizer verlangen vom zweifachen Weltmeister alles ab. Eine sensationelle Leistung.
2: Malou, pauke Sekunde später.
3: Achtung, der kommt, da läuft. Messi, Messi, Messi, Messi! Argentinien führt gegen die Schweiz.
2: 1-0 per l'Argentina, curde von la fin. Ma quel gioco drammatico è un pinau in capitolo finale. Il tempo supplementare della prolungazione nella 124 minuta è un inegaine flanca di Xherdan Shaqiri.
3: Ball kommt! Möglichkeit!
2: Il ball va alla piccia e pisce per la zona in stai alla reut. Poche secondi spittart, si finiu. Il turniere fin per la nazionale. Ad el temps Dottmar Hitzfeld, scotrenader della Svizzera, prende su inter sechs ons in una finizione drammatica.
4: Es war unglaublich spannend und die Mannschaft hat eine großartige Leistung gebracht. Und ja, muss ihre gratulieren, dass sie über leidenschaftliche Leistung nachher zum Spiel gefunden hat.
2: In emotional Ottmar Hitzfeld, Adels Jugendurs, sco per esempio Admir Mehmedi, ein Swenter quei Krimi, de Plikmo Trumpai.
5: Wir haben fast das perfekte Spiel gezeigt heute und das nötige Glück hat uns gefehlt heute.
2: L'Argentina fa Swenter quale Victoria e ottiava il finale, al Viadi tocca nel finale, no che la spiara d'incontro la terra tudestia. Alle Svizzera, letzte muss als Onsi suche, quei Juge bust auch eine Exception. Depuis il campionato mondiale al 2014, alle Svizzera se qualificata per minci gran turnier ad a faccia dina al pass alla fase de K.O. Ados al campionato mondiale 2026, alle nazionale schon scritte storia con la qualificazione per il quartfinal. A quella storia, due svegne scritte vina von. Incontro l'Argentina.
0: Als Schweizer so lesen questa notte di mena una piccola vendetta per la sconfitta del 2014 al gioco di quarto finale al campionato mondiale 2026. Svizzera contro l'Argentina comincia questa notte la strada team Svizzer. Giovò venne a Kansas City in Missouri su quel gioco guardando in avanti. Giusto in un per minuto l'ora sclarins le premisse di tutte le due squadre. Ans al gioco di questa notte.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do Is Have Some Fun. Sander Seira co program Rumänsch, prossima Station, Kansas City.
1: RTR. Al Campionati Mundial da Balla P.
2: Presentata Oxnusport, Confo e Hyundai.
0: La nazionale svizzera so qualificata in un modo drammatico per il quartfinal e giova questa notte contro l'Argentina. Gli argentini sono i campioni mondiali dal 2022. Per il giorno di questa notte sto a mettere Botel Schwallerin, Chasis in Svizzera, ogni anciera a dormire. Il gioco comincia in un'ora alle 3 in Missouri e quei due anni per ore fin che il gioco comincia, ma il countdown è lanciato. La tensione dei fans cresce a minciura. Erter nos reporter del sport Andreas Vialand. Andi, c'è sport spatere del gioco di questa sera, Svizzera contro l'Argentina.
3: In mince caso in giuc tot spazial per l'equipa nazionale svizzera ia gie a un prim quart finale din campionati mondial da pi si attonte dus ons. La Svizzera Souvenirs d'Anton lesse di la chance de scriver e uninaga in ulterior capitel historia. Ma l'equipe, quel e adversari vis-à-vis quei propri in gran caliber, in dels grands insomma el mondo al balapai, e l'equipe cul. La superstar Lionel Messi, il meglio giocatore di Balapai, che ha insomma dato. Gli argentini hanno in a dire che Plinavon venne questa notte ad essere in giuc, non che gli svizzeri venivano avere la grande parte del pubblico incontro, als Biars fans in quel stadio a Kansas City, in stadion che ha plaz per radon, si attende tra i mille spettatori e spettatori che hanno conoscenza, wie in Ramon Hexenkessel, che venivano ad essere argentini. Ma con cui, gli svizzeri senza sezzi di sai a quei campionati mondiali hanno quasi a dine giù in Shinumnau giù d'Ordeifer a se zuppare dagli argentini Stoni Frank Boprice che io in giù da K.O. in sulet giù non che bia è possibile io les scizondi tutto è possibile.
0: Alla Svizzera in sé una chance realistica di battere l'Argentina.
3: Gli absoluti trovano Anton in giuc perfetto. In giuc enorm disciplinato, senza sbais. In giuc non chiede ve sotto controllo con zone, ma Lionel Messi di trova franche la finale un po' al clic. Ma l'Argentina ha osa ebo a dina per schuadire quei turnier. Ton els sedijavels finals, coe els ottavels finals su au pulit. Buona main vessi giedau quella grande blamage dels argentins vessen spiarsen contro Cap Verde. Da vos giuc contro l'Egipte in els propri micciai con i nei blausteins di erano a vos con 0-2 ed è un volviu il giuc alle davoses minutes a Lugudignau con 3-2 ma è quaia in qualità in quella situazione han Messi a collegas propri musau in non decia morala. In contro la Svizzera stonden ton e l'Argentina clamai giusi un meir giuc per propri salvare quella chance da defender quel titel che aveva un Gudignau al 2022 Qatar. A Budem Blida, in contro l'Argentina alla Svizzera è un inquin a vir del 2014 alla Brasilia. Veva la Svizzera lui un sotto la bicetta da Dottmar Hitzfeld spiars mo pezza coppa e ottavel finale contro l'Argentina qua con nulla din e le davoses minutes della prolungazione due Svizzers che erano già lussi il plaz e ne quella ga 12 ans pli tard della partita quella ga al capitani Granit Xhaka ed il defensor Ricardo Rodriguez.
0: Ed è proprio preciso quello che è il finale del 2014 a Sao Paulo in Brasile. Tu avevi commentato quel gioco, quella volta live entro il stadio. C'è il gordenza di quel gioco?
3: Ja, per me è quello proprio, sto se di sincero, ma in Antocano stavo in dei migliori giochi insomma che ho avuto della nazionale svizzera. In giochi con una non decia tensione, Antocano alla fine, in via a neu, Antocano che Angel Di Maria aveva lo tocco per gli argentini in quella cena giocava la minuta. A corso entra con la devosa azione del giochi aveva Blerim Gemail e lo un tocco la peccia quasi egualizzato a giochi che fosse venuto in una loce da penalti. La Svizzera aveva 12 anni proprio stato fece di tir da batter la grande Argentina scottias dice a Sao Paulo e la Brasilia in un stadion gigantico, in stadion che ha fatto 120 minuti proprio pial gaina, tra me e tra mio collega Roman Dobler che era con me al stadion di Osai, la Svizzera è stata non dice di tir, lui descrive quella storia, per cui era la trompata per cui immensa su entro quei giuc, quei Davos giuc che è per Otmar Hitzfeld scottranader nazionale il calo s'il suo entrdau a die. Scodit, gli è stau al 2014 in Giuc drammatic, nu che la Svizzera ha teniu paroli con gli argentins ad oz, gli è scodit, survegnen els in chance de fa revanche alle scarte, lesio di quale sembumendres che avon do di jons.
0: Grazie Fitch, Andy Vialant, sur del duel Svizzera contro l'Argentina. Il giorno di questa notte comincia la Strais, Team Svizzera a Kansas City.
1: RTR al campionato mondiale da Valle P.
4: I'm rolling

0: Pacific versus Seas, Cucian il Rumensch, questa bella Sanda Saira da Stitt.
1: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mondiale da Balapé, dalla Damaun alla Saira.
0: Scu esque?
1: Durante la notte.
0: Precis, scu esque se duas cors batten et il pet. Se non so, perché squeder c'è Zestegner, ma na gioia al gioia da questa notte, Svizzera contro l'Argentina. Scu esque, per esempio, se il papà è un svizzer e la mamma è un'Argentina. Quell'anno dopo è forse uscito suvenzi in Grigium, ma tra i due freeskiers da Zuz, Nicola e Gian-André Bollinger, è la situazione precisa uscita. Il papà svizzer, la mamma dall'Argentina. Tuas duas interessen per Balapé e tuas duas em questa notte un certo dilemma in tel pet. Ma il frère più veglio, Nicola, resta pragmatic.
2: Il gioco è schon speziell, in sesco è einfach mega cool, perché c'è un dei due teams, e sent il halbfinale già girisce, ma è einfach cool di guardarci ci guadagna, e è cool c'è un girisce già in halbfinale.
0: Il frère più giovane, Gian-André, dottiers, c'è l'es speziell mensch fendet un gioveder, ma nada d'un svizzer.
3: In sé, sono un po' da più per l'Argentina, perché c'è già di un guardo Messi, scoccio il gioco e è il mio grande idolo. E questa Sanda in sé a me è lo stesso che ci guadagna.
0: Nicola Bollinger ha 24 anni, Gian-André 22. Els vogliono in mezzo a casa stare su questa notte e guardare il gioco live. In una Svizzera, non in Argentina, ma in Olandia. In oggi siamo al momento in un camp di allenamento ed è l'opera di venire da dove questa sera.
3: Quando noi guardiamo il Balapé, è sensazione piuttosto un po' emozionale. Abbiamo sbraggiato, sensazione tutti i gol. C'è la Svizzera fa un gol d'agosto, ma erce l'Argentina fa un gol d'agosto.
0: Als Freeskiers, de Zuz, als Freers Nicola e Gian-André Bollinger, sur del gioco questa notte, Svizzera contro l'Argentina.
1: Il campionato mondiale da Balapé, per RTR.
4: Presentata da Oxnosport, Swisscom e Hyundai.
0: E con quello a buon da Balapé da mia part e di a dia paroz già vi una bella Sanda Saira. Scesa già vi la cegna. Buon appetit e ste bene.

0: il di der RTL.
1: Al pli important da questa sonda en survesta, ots da e cun Gion-Geri Flip. Buonasera. A nus in Chavindje stel residiem a Solothurn la fiasta da Loccia della Svizzera del Nord-West. Lau al reg della Loccia Armon Orlik puspei musautia calzà. Cumpriau cun avon in Iamna a la Loccia cantonala Bernesa al giu in Biame ierdi. Tutina al bo dumignau e alla Loccia finala provai da duas Loccias canides a fin cun impari. Orlik, sco e siu collega de Tavau, Christian Biesch, s'andanton turna a casa cun in Kranz. Gudignau al luciader Nick Alpiger e la luce finale incontra il collega d'equipa della Svizzera del Nord-West, Sinisha Lüscher. E para scoscia biars angiuto d'autres plans che mira la luce oz, non ademain se mettersi in voia e le vacanze da stat. Quei dentro autre stau de vase al tunnel del Gotthard, si l'autostrada a Tredis dentro quera giu volta, sco e si la vei cantunale a Tradomet nau chi ha dau colonnes. Nilue, si la plaza viatica a Turic. Nau ca tocan cina di asmeli passagieras e passagieras en partiots en vacanzas. Las destinaziuns las pli dumandadas a intenor la plaza viatica Spagna, Portugal, Stockholm, Nielasia cun Bangkok, Singapur a Seoul. Da las destinaziuns de vacanzas tornai puspei na vos el Grischun. La Vischnonca de Val Saint Pieder a fagi un gudogn de bunamein 2 milions francs tir expenses de varga 10 milions francs. Quei principalmein prove de las entradas o de la vendita d'energia sco Vischnonca concessionaria de las ovras Zerroila. A per fini, mein onti alla giugadra de tennis Grischuna Simona Waltert. Ella a piars al final del turnier de Bastad in Svezia, quai incontra la spagnola Paula Badosa cun ciuna siat a ciuna siat. La giugadra de quera ha con quai muncantau la chance de di per siu second titel ter in turnier de WTA 50-ciun. In ottobre di Jon Vergau veva Waltert, che è attualmente la numero 90 del mondo, godignau al turnier a Rio. Tonda mai perotz, io gvigel in abiala sera, bien divertiment vi ne von con ies program a questa noclu, op Svizzera.
0: La saira con musica svizzera, non stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Il di dal RTL.
1: Al pli important da questa sonda en survesta, oz da e cun Gion Geri Flip. Buonasera. A nus in Chavindje stel residiem a Solothurn la fiasta da Loccia della Svizzera del Nord-West. Lau al reg della Loccia Armo Norlik puspai musautia calzà. Cumpriau cun avon in jamna alla Loccia cantonala Bernesa aliu in biame ierdi. Tutina, al bo dumignau e alla Loccia finala, provai da duas Loccias canides a fin cun impari. Orlik, sco e siu collega de Tavau, Christian Biesch, s'andanton turna a casa cun incranz. Gudignau al luciader Nick Alpiger e la luce finale incontra il collega d'equipa della Svizzera del Nord-West, Sinisha Lüscher. E para scoscia biars angiuto d'autres plans che mira a luce oz, nomnadamain se mettersi in voia e le vacanze da stat. Quei dentro auter stau de vase al tunnel del Gotthard, si l'autostrada a Tredis dentro quera giuvaulta, sco e si la vei cantunale a Tradomet no chia dau colonnes. Nilue, si la plazza viatica a Turic. Nau che toccan cina di asmeli passagieras e passagieras in partiots en vacanzas. Las destinaziuns las pli domandadas a intenor la plazza viatica Spagna, Portugal, Stockholm, Niel Asia cun Bangkok, Singapur a Seoul. Da las destinaziuns de vacanzas tornai in puspena vos el Grischun. La Vischnonca de Val Saint Pieder a fagi in gudogn de bunamain 2 milions francs tir expenses de varga 10 milions francs. Quai principalmein prove de las entradas o de la vendita d'energia sco Vischnonca concessionaria de las ovras Zerbreula. A per fini, mai non ti la giugadra da tennis grigiuna Simona Waltert. Ella a piars al final del turnier da Bastad in Svezia, quai incontra la spagnola Paola Badosa con ciuna siat a ciuna siat. La giugadra da quera ha con quai mancantau la chance da di per si un second titel ter in turnier da WTA 521. In ottobre di Jon Vergau aveva Waltert, che è attualmente la numero 90 del mondo, godignato al turnier a Rio. Tonda mai perotz, io vi vedo in una bella sera, ben divertimento vi nevon con il programma a questa notte lu, op Svizzera.
0: In una bella sera, der RTL, con musica svizzera.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semper Verd. Suril Hit. Finter la scovrida. RTR. Uscivaria Scolavita.

0: Vus al puls della musica.
1: Dal sempre verde. Suri hit. Finter la scovrida. RTL. Usci varia scola vita.

0: Scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL.
0: Nur che la musica è da

RTR, al puls dalla musica populara. Jeu sun Andy Kolecker dalla Chapella Husmusik Kolecker e già visch bun divertiment.

I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in fincia diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.